0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto da Mario Lipari
3: e Roberto Lantucci.
2: Diamo il via a questa nuova puntata di Arcobaleno musicale con
3: Il Volo,
2: con Grande Amore,
3: Claudio Villa,
2: Se io fossi ricco,
3: Sonny and Cher,
2: Piccolo ragazzo
3: e Franco Battiato.
2: Perduto amor, un brano di Salvatore Adamo.
3: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liberi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con il secondo blocco e ci cominciamo con Giovanni Zarrella.
0: Con le rose blu.
1: Gli assi del folklore.
0: Romagna mia.
1: L'orchestra di James Last.
0: Con un medley Granada, Lady of Spain.
1: E Edoardo Vianello ci canta.
0: O mio signore.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi italiani ed internazionali, a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci. Voglio ricordare che questa scaletta musicale è stata creata dal nostro Mario Lipari, grazie ancora, bellissima musica.
0: Grazie.
1: E continuiamo adesso con il terzo blocco e ci canta Franco D'Amore.
0: La notte sì e la notte no.
1: Alessandra Amoroso.
0: Amore puro.
1: E Carmelo Zappulla.
0: Suona chitarra.
1: Buon ascolto.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica con
1: Ricchi e Poveri.
0: Cosa sei?
1: Massimo Ranieri ci canta
0: Quando l'amore diventa poesia
1: e Lara Fabian
0: con Adagio.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E adesso, come ultima canzone, andiamo ad ascoltare Pepe León and his Latin band con
1: Los Caballeros Mexicanos.
0: E siamo arrivati ai saluti.
1: Ed è tutto anche per oggi. Mario Lipari
0: e Roberto Rantucci
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi augurano una buona giornata.
0: Grazie a te, Mario, e ci vediamo la settimana prossima.
1: Arrivederci.
0: Ciao ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: ogni donna sa capire quello che si può.
1: Nell'amor si fa sempre così. Dammi un

bir aştır, per içeri kalem podo amor. Quell'amore appassionato che una bimba m'ha giurato una sera sul mio cuor. Perché spero

quando al fine d'un giorno noioso la gaiezza risorge nel cuore, cerca ognuno il perché prodigioso e domanda con grande stupor: donde viene questa gioia vera?

t'ho incontrata, ma non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e hai preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera. Tu de corsa sei venuta sta con me. Me so

e quando sei nata. Ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' di puzzarnaso, quante volte avresti chiesto

non c'è un posto più bello nel mondo, dove tutto un paradiso puoi trovare. Non c'è posto più azzurro e giocondo, per poter insieme andarci a rifugiare. All'ingresso si trova l'amore, che non chiede passaporto e identità, mentre prende le impronte del cuore, dice auguri di felicità. Tu per mangiare non darti pena, la cosa semplice sarà, a colazione, a pranzo, a cena, baci, baci, baci in sazietà. Non c'è un posto più bello nel mondo, cosa importa noi se fra le novità,

aspettasse laggiù. Non c'è un posto più bello nel mondo, dove tutto un paradiso puoi trovare. Non c'è un posto più azzurro e giocondo, per poter insieme andarci a rifugiare. All'ingresso si prova l'amore, che non chiede passaporto e identità, mentre prende l'impronta del cuore, dice auguri di felicità. Tu per mangiare non darti pena, la cosa semplice sarà, a colazione, a pranzo, a cena, baci, baci, baci a sazietà. Non c'è un posto più bello nel mondo, cosa importa?

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: cavolfiori 1,99, ananas 1,99, pomodori a grappolo 1,99 la libra, costine di maiale intere confezione famiglia 2,99 la libra, bistecca di controfiletto confezione famiglia 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

e mai non cadrà. Quando la vedi ai tuoi occhi non credi, è una grande paura ti fa. Ma come fa?

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Cari amici ascoltatori, rimanete sintonizzati su CFMB per ascoltare ora il programma Greco con Michele Telides. Ascolterete la più bella musica greca che vi porterà con un po' di fantasia nella bella Grecia. Ogni sabato mattina su CFMB 1280. Buon ascolto!